vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio

0: Are you coming in or what?
1: Radio Italia 1.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. In questa

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La tua musica su Radio.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilino.
3: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri i giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
2: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì. Nella capitale russa presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il 4° successo su 4 e il primato nel girone, parola al tecnico.
4: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano, insomma.
2: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia a seconda, ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 2 di Germagnano si viaggia a senso unico alternato per lavori a Balangero in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Runway.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che sulla provinciale 9 di Granozzo si viaggia a senso unico alternato per lavori a Granozzo con Monticello. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

Grandi, ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 9

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferire.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia è di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. È quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Tennis: a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Ha vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandeschulp e l'australiano Duckworth. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, le ore con la Mucchi, queste due successive ore in cui ci sentiamo di mattina. Solitamente siamo abituati a sentirci dalle 13 alle 14, ma con questi orari estivi abbiamo un po' rivisitato ovviamente il palinsesto rispetto ai turni di vacanze di noi ovviamente speaker. Allora, oggi notizie curiose dall'Italia e dal mondo, e ovviamente sempre la buona musica di Radio Italia 1. Arriva Bruno Mars con Risk It All. La tua musica.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Bel venerdì e di Brock, siete su Radio Italia 1 alle 9:21. Allora vi do questa notizia tutta torinese che arriva proprio dal Corriere di Torino. Un torinese su due considera il proprio cane come un figlio. La spesa media mensile è di 149 euro. Tra i preferiti Meticci e Bassotti. Ecco, questa cosa l'avevo sentita, però mi piace approfondirla con voi. Tra l'altro vi chiedo scusa se la mia voce non è ottimale. E quindi sono reduce da una serata sempre radiofonica, diciamo così, e quindi ho una voce un po' più così provata oggi, vi chiedo scusa. La giornata mondiale del cane del 26 agosto, che è proprio oggi, arriva in un Piemonte dove il cane è già da tempo parte della famiglia. Questo lo sappiamo, i numeri lo dicono chiaro, un torinese su due, pensate, considera il proprio cane come un figlio. Ne abbiamo parlato tante volte, sapete quanto mi stia a cuore ovviamente la causa. L'ultima indagine di Rover Group, leader globale nei servizi di pet care personalizzati, rileva che a Torino e provincia il 98% dei proprietari vede il cane come un componente del nucleo familiare e per il 43% il legame è paragonabile a quello con un figlio. Difatti, quando perdiamo il nostro cane, quando sta male il nostro cane, noi stiamo male veramente, ma tanto, giustamente, perché sono esseri che ci danno amore incondizionato e spesso non chiedono, anzi mai, non chiedono nulla in cambio. La spesa media mensile è di 149 euro e il 75% ritiene che oggi si presti molta più attenzione al benessere animale rispetto al passato. Il 51% porta il cane nelle case di amici e parenti, il 49% lo tiene con sé nelle commissioni quotidiane, il 30% frequenta locali per pet friendly. Il cane entra ovunque, non è qualcosa da tollerare, è parte del ménage familiare. E se vi va poi andate a leggervi l'articolo completo, però insomma sono dati che, ecco, mi scaldano il cuore. Adesso arriva il mio paese, a proposito di scaldare il cuore, una canzone molto folcloristica di Serena Brancale, Levante ed Elia.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi, mercoledì 26 agosto, si svolgerà la settima tappa del Tour de l'Avenir. La gara partirà alle 12 da Strambino e attraverserà la zona del Canavese fino a giungere al traguardo di Ceresole Reale verso le 16. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata sull'homepage del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Al momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Italia 1.
1: Yo.

0: Alvaro Soler con Regalo, e siamo su Italia 1 insieme anche oggi a sentire la buona musica e ascoltare notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Dalla Repubblica arriva questo, mi ci sento un po' dentro questa notizia, ma per il semplice fatto che mi è successa uno spiacevole equivoco in vacanza, quindi arrivo in un piccolissimo aeroporto della Grecia e insomma i bagagli non sono mai arrivati e sono stati rispediti a Milano Malpensa. È stato un grande disagio, per carità, dopo 24 ore sono poi arrivati i bagagli, però dopo un viaggio con il caldo eccetera non avere niente è stato veramente frustrante, quindi ci siamo ritrovati a dover acquistare comunque banalmente lo spazzolino piuttosto che insomma un costume o insomma delle cose che servivano proprio così per iniziare la vacanza. Invece qua leggo: il volo Schiatos Napoli è troppo pieno, i bagagli restano a terra, il comandante blocca le proteste, decido io. Ecco, vorrei capire meglio, il comandante del volo Schiatos Napoli esce dalla cabina e spiega ai passeggeri che a causa di problemi dovuti al vento e alla pista troppo piccola, i bagagli vanno lasciati a terra per essere spediti con un volo successivo. Questa è la prima volta che la sento davvero, Si solleva un coro di domande e di proteste, il comandante sono io e decido io. La replica ferma: per la sicurezza di tutti dobbiamo sbarcare i bagagli. Alla fine scoppia l'applauso per il discorso del comandante, nel senso che allora credo sia stato perentorio, credo che abbia dovuto essere perentorio, perché se a quel punto il volo fosse risultato troppo pesante, allora sarebbero potuti insorgere dei problemi anche a livello tecnico durante il volo, e insomma non è molto bello riceverlo, ecco. Quindi probabilmente una spiegazione di questo tipo data dal comandante è riuscita un po' a fermare gli animi di chi magari, capisco, sta andando in vacanza e di certo non ha voglia di dell'imprevisto di turno. A me è successo diversamente, con poche spiegazioni, nel senso c'è stato un errore, i bagagli sono sbarcati e poi sono stati rimbarcati, sono tornati al mittente. Questo vabbè era un errore più grave, questo era forse un disagio però dettato dalla sicurezza, quindi immagino che possa essere più che giustificato. Adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi arriva Andrea Bocelli con David Guetta.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi?
3: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza, ieri si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, prima volta dal mistero poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK. Bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

is Live Idol. E qui su Radio Italia 1 siete con Roberta Mucchi, staremo insieme ancora un'ora fino alle 11. Allora, vi parlo di storie di vita, storie successe. Allora, dal Corriere della Sera: rimasto senza lavoro e senza casa e quindi costretto a dormire in auto prestatagli da un conoscente. Ha maturato il pensiero che qualcuno ogni tanto concepisce, ovvero meglio farsi arrestare, così almeno vitto e alloggio sono sicuri. Allora, queste sono cose che uno dice, ma sì, sono cose che si dicono quando, ecco, si rimane senza casa, senza un alloggio. Il protagonista comunque di questo arresto, che c'è stato per davvero, per necessità diciamo, è un 35enne egiziano incensurato, rimasto da circa un mese senza il negozio di ortofrutta da lui gestito a Porto Viro, vicino alla sede dell'ente parco del Delta del Po nel Rodigno. La chiusura è intervenuta a seguito di un'ispezione delle forze dell'ordine, che gli hanno fatto abbassare le serrande per problemi legati alla segnalazione certificata di inizio attività per delle presunte irregolarità legate ad un'eccessiva occupazione di spazio rispetto a quello autorizzato. Un rovescio che lo straniero non ha saputo sistemare e che in un battibaleno gli ha completamente mandato all'aria la vita, lasciandolo senza lavoro e senza casa. E quanto ha dichiarato il 24 agosto scorso questo 35enne, seguito dall'avvocato Anna Osti, al giudice di Rovigo, dopo aver messo in atto il suo piano per essere stato arrestato domenica sera dentro la questura di Rovigo per tentato furto. Il piano concepito dallo straniero era piuttosto semplice: scavalcare la recinzione della questura rodigna e salire su una volante senza far altro, un atteggiamento ritenuto dal 35enne sufficientemente grave da far scattare chiaramente l'arresto, come in effetti è avvenuto. E così l'altra notte l'uomo ha messo a segno il piano, ha scavalcato proprio la recinzione che delimita gli uffici della Polizia di Stato e una volta all'interno si è proprio messo a cercare una volante. Qui ha cercato poi con successo di aprire la portiera ed è entrato nell'abitacolo, restando in attesa dell'intervento degli agenti. Questione di pochi attimi, dato che il personale di servizio si è accorto chiaramente subito dell'intrusione e di questo signore e lo ha bloccato immediatamente. La ricostruzione dei fatti ha indotto gli operanti ad agire contro questo signore, dichiarandolo in arresto per tentato furto dell'auto di servizio. Quindi insomma è un tentativo disperato, ecco, maldestro e insomma poco consono, però bisogna anche pensare magari che in un momento di disperazione uno non sa vedere, ecco, le soluzioni, pensa che non ci siano delle soluzioni più facili. Fatemi sapere se vi va, cosa ne pensate al 347-049-3131. Gianna Nannini insieme a Marracash arrivano con America Inc. La tua musica.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Mara Sattei, Enrico Nigiotti, sabato sera siete su Radio Italia 1, la mia voce un pochino mi sta abbandonando, ma dai, abbiamo ancora mezz'ora insieme, spero che a farne le spese poi non sia la successiva radio in cui vado, quindi vi chiedo ancora scusa per il mio tono di voce così basso. Allora, abbiamo parlato nei giorni scorsi di quel cameriere, di quella comanda che insomma suggeriva delle cose poco carine. La famosa frase era: questa cliente mi ha rotto le scatole, anche se non erano usate, cioè il termine scatola era un'altra parola, brucia le uova e sputaci dentro. Allora, era successo proprio un caso mediatico, ne abbiamo parlato proprio un paio di giorni fa, in cui ovviamente questo ragazzo aveva avuto 3 giorni di sospensione per poi tornare al lavoro. Allora, il cameriere, vediamo come si è snodata la questione. Il cameriere, che ha 17 anni, 17enne, del Victor Lab di Viale Ceccarini, finito al centro di questo caso diventato virale per la frase offensiva di cui vi ho appena parlato, scritta sulla comanda di un cliente, è stato reintegrato. A deciderlo è stato il titolare del locale, Luciano Colono, che dopo l'allontanamento immediato del ragazzo ha scelto di concedergli una seconda possibilità. La vicenda era esplosa nei giorni scorsi dopo che una normale colazione si era trasformata in un caso nazionale. Maria Clara, 20enne, residente a Firenze, in vacanza a Riccione con la madre e la zia, aveva ordinato delle uova strapazzate chiedendo semplicemente che fossero ben cotte. Sulla comanda arriva poi al tavolo questo scontrino stampato e anche una nota che evidentemente non avrebbe mai dovuto essere letta dalla cliente, e quindi insomma poco carina, che vi ho già citato poco fa. La fotografia aveva proprio fatto rapidamente il giro del social e il locale si era scusato annunciando di aver allontanato il responsabile. Nei giorni successivi però il caso aveva preso una piega ulteriore. Il titolare aveva pubblicato un video ironico nel quale, ne avevamo parlato, fingendosi cliente ordinava proprio delle uova strapazzate e si sentiva chiedere se le volesse con lo sputo senza, insomma, per fare un po' di ironia. Quindi non tutti poi si erano scatenati tutta una serie di commenti, quindi non tutti hanno gradito questo tipo di umorismo. Qualcuno ha ancora scritto: peccato che non si parli mai dei clienti rompiscatole che ti rovinano l'intera giornata di lavoro. A volte, da cameriera, il mondo ideale sarebbe quello di introdurre un anno di lavoro nella ristorazione obbligatorio per tutti, così magari la gente ci pensa due volte prima di rompere le scatole. Io dico di abilitare le recensioni ai clienti, i lavoratori possono mettere recensioni al cliente, che sogno, ottimo, almeno sappiamo dove non andare a mangiare. Qualcuno scrive: non va reintegrato, deve cercare un altro lavoro, così non dimenticherà la lezione, se è giovane deve crescere, per crescere bisogna imparare la lezione. Insomma, un po' di pareri contrastanti per il reintegro di questo ragazzo, che sicuramente ha compiuto un gesto che andava punito, però insomma restava la decisione al titolare se reintegrarlo o meno, e lui ha deciso di reintegrarlo. Allora, continuiamo con la musica qui su Radio Italia 1. Dopo il notiziario ci ascoltiamo K-pop, Demon Hunter Cast, Golden.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi, mercoledì 26 agosto, si svolge la 7ª tappa del Tour dell'Avenir. La gara partirà alle 12 da Strambino e attraverserà la zona del Canavese fino a raggiungere il traguardo al Lago Serudi Ceresole Reale, verso le 16. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata sull'home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Of Sober. Allora parliamo di un po' di gossip, dai, diciamo così. Allora, sapete che Lorenzo Posecco è lo stylist di Dua Lipa. Allora, o meglio, allora, accanto a Dua Lipa c'è sempre lui, l'amico, lo stylist, l'uomo delle intuizioni, Lorenzo Posecco, scusate, da Conegliano, 43 anni, laurea in comunicazione, una strada segnata dalle vetrine delle boutique inarrivabili in un centro di paese, da una madre forte ed elegante, dalla cattiveria di chi si prendeva gioco di lui e della sua caparbietà nel fare quel che sentiva dentro. Allora, cominciamo da Dua Lipa. Ma che fa? Già si ritrae? Non pubblico fotografie che loro non hanno pubblicato, non racconto cose che loro non hanno raccontato. Penso che la fiducia si costruisca anche così. Il loro lavoro è già talmente esposto che credo sia giusto proteggerli. Ma almeno, come siete conosciuti? Ecco, chi lo intervista: nel 2015 su un set fotografico, lei aveva 20 anni, aveva appena lanciato un mini disco, io 34, un colpo di fulmine, ci siamo innamorati come due ragazzini, io del suo talento e lei del mio entusiasmo, ci siamo riconosciuti e abbiamo pensato che insieme potevamo creare un progetto di musica e moda, e tutto è arrivato veloce. Nel 2017 eravamo già ai Grammys, con lei c'è una sintonia che va al di là del vestito, difficile da replicare, ci confrontiamo, ci ascoltiamo, ci fidiamo. Io non penso mai al mio lavoro come a qualcosa che devo imporre a un artista, ma come a una costruzione fatta insieme. Tra le persone che ama c'è Donatella Versace. È strepitoso il lavoro che avete fatto con Marco Mengoni per il Festival della Vittoria del 2023. Lei mi mise a disposizione il suo archivio e Marco si sentì pronto a cambiare immagine. Fu fantastico vederlo vincere in pelle nera, e sì, Donatella è una delle persone più intuitive che abbia mai conosciuto nel settore. Parli con lei e alla fine pensi, sì, comunque ha ragione lei. Sono curiosissimo di vedere la visione di Peter Müller, perché penso sia un genio, ma il glamour che Donatella manifesta è enorme. Se potesse scegliere una persona oggi da vestire, chi sceglierebbe? Chloe Sevigny, Cher, Michelle Obama e George Michael. Per me sarebbe stato fantastico lavorare con lui. L'intervista completa la trovate ovviamente sul Corriere. Vedete che persone che sono, come dire, focali e importanti nella vita di alcuni artisti che noi amiamo non le conosciamo neanche, quindi è stato bello leggere questa intervista. Allora, ci separiamo per poco e poi torno per i saluti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: One Last Time, i Blu chiudono il nostro spazio di oggi, le due ore con voi che si ripeteranno anche domani sempre dalle 9 alle 11 qui su Radio Italia 1. Vi ricordo che tra poco ci sarà Fabio Castrignano a tenervi compagnia per le prossime due ore, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Italia 1 e continuate ad ascoltare la musica e le notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Dalla Mucchi è tutto, grazie, ci risentiamo domani, ciao.
1: La tua

0: Are you coming in or what?
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 11:01.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Fabio Castrignano, che vi saluta, vi dà il quasi buongiorno, visto che ormai siamo a mattina inoltrata. 11.08 in questo mercoledì 26 agosto. Buongiorno, buongiorno da me. Staremo insieme per queste due orette fino alle 13, come detto, in questa settimana un po' particolare, in via del tutto eccezionale, mi piace dire questa frase qua, per coprire i colleghi che sono giustamente andati in vacanza, quindi ancora per oggi e domani vi terrò in compagnia su Radio Italia 1. Di cosa parleremo? Ovviamente notizie, approfondimenti, curiosità dall'Italia e dal mondo. Come sempre la musica protagonista, perché senza musica non si può vivere, la colonna sonora della nostra vita, la musica, dai. A tal proposito cominciamo subito con il singolo di settembre che apre il nostro spazio un po' mattino, un po' brancio, diciamo così. Due settimane.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

San Giovanni con Veramente su Radio Italia 1. Ancora buongiorno a tutti voi amici e amiche di Radio Italia 1 per questo mercoledì 26 agosto. Ci facciamo un po' di compagnia, sono le 11:20, direi che è un'ora buona per la pausa caffè. Dai, quanti di voi hanno già consumato almeno 4, 5, 6 tazzine di caffè fino a questo punto della giornata? Beh no, 5, 6 magari sono un po' troppe considerando che ci sono ancora ore da vivere in questa giornata, però insomma c'è chi consuma caffè abitualmente. Stavo leggendo questa notizia a tal proposito che arriva da Sky TG24 e riguarda proprio salute e benessere, in particolar modo il caffè, cioè bere caffè a quanto pare aumenta abitualmente il livello di ormoni sessuali. C'è questo studio che arriva dalla Finlandia, in particolare dall'università di Oulu, e che potrebbero spiegare da quelle parti la correlazione tra il consumo di caffè e la salute metabolica, nonostante mettano in luce anche delle associazioni piuttosto che rapporti di causa-effetto. Questo studio finlandese, dicevo, associa il consumo abituale di caffè a un maggior livello di ormoni sessuali negli uomini e nelle donne. La ricerca dell'università, come dicevamo prima, di Oulu ha analizzato i dati di 2264 persone nate in Finlandia nel 1966, pensate, e a parità di indice di massa corporea gli individui che consumavano più caffè presentavano una minore quantità di grasso totale e viscerale e al contrario una maggiore massa muscolare rispetto a chi ne consumava meno. E questa è una scoperta abbastanza importante per quel che riguarda l'uso del caffè, che continueremo a sviscerare però nei prossimi minuti, anche perché c'è Katy Perry che mi sta bussando. Apriamole, apriamo.

In your eyes, Alesso e War Republic, nei tuoi occhi, nei vostri occhi, dagli occhi alle orecchie, perché da lì che sentite vi arrivano queste cose che vi dico e vi racconto, questi studi, notizie, approfondimenti molto curiosi, interessanti, che di certo non vi salvano la vita, però insomma potreste ampliare il vostro bagaglio di conoscenza con queste chicche che vi riporto, in questo caso da Sky TG24, anche perché vi riporto questa notizia su una cosa che, di cui tutti facciamo uso, chi abitualmente, chi più chi meno, insomma, ma tante persone bevono caffè, io ne bevo tantissimo al giorno, che ovviamente quando si esagera poi non va neanche bene, però dicevamo, secondo questo studio finlandese, che bere caffè aumenta abitualmente il livello di ormoni sessuali, e le associazioni specifiche più marcate per sesso, dicevamo, sono state osservate negli uomini, cioè un consumo più elevato di caffè è il risultato associato a un profilo glucosio-insulina più favorevole, a concentrazioni più alte di testosterone totale e a livelli più elevati di CHBG, cioè globulina legante agli ormoni sessuali, si legge nello studio. Nelle donne invece le associazioni ormonali sono apparse più limitate, caratterizzandosi principalmente per livelli più alti di CSHBG, cioè sempre globulina legante agli ormoni sessuali, e valori più bassi di androgeni liberi. C'è Rose Villain su Radio Italia 1 con Bollicine.

dopo un bel bicchierozzo di caffè, una borraccia di caffè che abbiamo consumato da quando ci siamo svegliati, adesso cambiamo argomento, dai, parliamo di astronomia. Perché? Perché dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto, quindi un paio di giorni, oggi è il 26. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40, bisogna essere un po' mattinieri però, perché sarà molto molto presto, e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà proprio alla Luna un caratteristico colore proprio rosso mattone. E dopo lo spettacolo quindi straordinario dell'eclissi solare del 12 agosto, era già il 12 agosto quindi sono già passati 14 giorni, ha detto Alessandra Masi, tra le più note astrofotografe italiane, la stagione dell'eclissi di questo eccezionale agosto 2026 quindi non è ancora finita. E dopo l'eclissi di sole meraviglioso che ci ha visto indossare gli occhialini per non diventare ciecati, adesso anche la luna rossa o la luna di sangue,

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: di sale, di sole, di mare, soprattutto di estate. Partenope, Mark and Cremont, Serena Brancale, soprattutto i The Colors, chiudere quasi la prima ora di questo spazio in cui ci vede protagonisti su Radio Italia 1. Vi avevo accennato poco fa che quello di agosto è stato ed è e sarà un mese stellare, perché dopo l'eclissi di sole arriva quella di luna all'alba del 28 agosto, dicevamo, dove si vedrà meglio però questa luna rossa, luna di sangue, luna color rosso mattone. È uno spettacolo che questa volta premierà, al contrario dell'eclissi di sole, soprattutto chi si trova al sud dell'Italia, perché vista da nord, come a Torino, Milano, la luna tramonterà prima che l'eclissi raggiunga il massimo, mentre chi sarà al sud potrà godere dell'eclissi fino a quasi alle fasi finali. Vi ricordo solo che l'eclissi lunare sarà alle ore 4, tra le 4:40 e le 6:10 del mattino, quindi bisogna svegliarsi molto presto, prendersi un bel bicchierozzo di caffè, tè, biscotti, insomma fare una bella colazione e gustarsi questa eclissi di luna. Poi per chi è ancora in vacanza ci si può riaddormentare facilmente, se ne siete capaci, perché ci sono persone che una volta svegli poi non riescono più ad addormentarsi.
1: Radio Italia 1.

0: runway. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano. I raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo. Oggi bollino rosso per le temperature a Palermo. Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

Aiello, il suo ultimo singolo che apre anche la seconda e già ultima ora del nostro spazio insieme qui su Radio Italia 1, 12:08 in questo mercoledì 26 agosto. Ancora buongiorno, buon inizio di pomeriggio se volete e buon pranzo da me. Io sarò Fabio Castrignano con voi fino a l'una. Tra l'altro oggi 26 agosto, l'ha già sottolineato Roberta Mucchi prima di me, ricorre la giornata mondiale del cane. Pensate che il nostro paese si conferma tra quelli con il maggior numero di animali domestici, oltre il 52% delle famiglie italiane ne possiede almeno uno, con una media di 53 animali ogni 100 abitanti, ma secondo me ormai è anche sbagliato chiamarli animali, perché chi ha un cane, come ad esempio sottoscritto, non lo considera più animale, ma bensì un componente importantissimo della famiglia, un figlio, una figlia, per cui ormai è anche quasi sbagliato chiamarli cane, quantomeno sbagliato no, ma riduttivo sì. Emma Lazza insieme, Amore Cane, dal proposito.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

L'omaggio meraviglioso a uno dei simboli più importanti di Bologna, ovvero la Basilica di San Luca, quello di Cesare Cremonini e Luca Carboni, canzone di 2 anni fa, ritrovata però oggi su Radio Italia 1 alle 12.21. Ho fatto anche la rima, non l'ho fatta apposta, non volevo farla, però insomma, da una canzone meravigliosa a un film meraviglioso che stasera va in onda in prima serata e in prima TV su Canale 5, ovvero Back to Black. Ovviamente sto parlando del film biografico del 2024 diretto da Sam Taylor Johnson, che omaggia una delle voci più iconiche e tormentate allo stesso tempo della musica contemporanea. Stiamo parlando ovviamente di Amy Winehouse. La cantante è scomparsa il 23 luglio 2011, rivive tra l'altro anche con la ristampa di Back to Black, considerato uno degli album più grandi, importanti e influenti della storia della musica pop, che proprio quest'anno compie 20 anni. L'uscita è prevista per venerdì 23 ottobre 2026, pochi giorni prima del 20° anniversario della data di pubblicazione originaria dell'album, venerdì 27 ottobre 2006. La nuova edizione includerà demo inedite, rari B-side e l'esibizione dal vivo al Paradiso di Amsterdam dell'8 febbraio 2007, registrata proprio durante il tour di Back to Black, che è un capolavoro musicale, un album immortale, profondamente personale di Amy Winehouse, anche nei testi. Non fu soltanto accolto in maniera straordinaria dalla critica, ma divenne anche un enorme successo musicale. Tra l'altro lei ha raggiunto tantissimi premi, ha conseguito tantissimi premi, soprattutto per quel che riguarda i Grammy. In quella memorabile serata, sto parlando in quella dei Grammy ovviamente, Amy Winehouse si aggiudicò i prestigiosi riconoscimenti per la registrazione dell'anno e la canzone dell'anno, era il 2007, oltre ai premi per il miglior album pop vocale, l'artista dell'anno e la miglior interpretazione vocale pop femminile con la canzone che stiamo proprio per ascoltare qui su Radio Italia 1, ovvero Rehab.

la sua ultima ritrovata su Radio Italia 1 alle 12.36. Sta per terminare anche lo spazio a noi concesso insieme qui in radio, ma tornerò io domani. Sono Fabio Castrignano, sempre dalle 11 alle 13. Chiuderemo già di fatto una settimana che è stata un po' corta, un po' strana per via degli spostamenti di orario, di palinsesto, perché ovviamente tanti colleghi sono in vacanza, giusto il tempo che le finiscono, con tutta la calma del mondo, ci mancherebbe, poi riprenderà anche il palinsesto originale definitivo della prossima stagione qui su Radio Italia 1. Dicevo di malinconia, e a proposito stavo leggendo questa notizia abbastanza romantica, diciamo così, dai, addio alla cartolina, l'Italia ormai si connette e mette in soffitta per sempre i francobolli. Vi ricordate quando mandavamo le lettere alle persone, anche quando andavamo in vacanza, no? Era proprio la cosa che si faceva gli ultimi giorni, no? Andavi al tabacchino, compravi 5-6 cartoline con annessi francobolli e mandavi e spedivi alla zia, alle nonne, ai parenti, agli amici. Io facevo anche così ai miei amici alle prime vacanze, insomma, e alle fidanzatine ovviamente. Adesso questa cosa non si fa più, perché l'analisi storica dei dati forniti dall'Istat mostra un drastico arretramento della corrispondenza cartacea in Italia, con volumi totali crollati ai livelli minimi registrati ovviamente un secolo fa. La tradizionale e lenta liturgia dell'invito di lettere e cartoline personali è stata definitivamente sostituita dall'avvento ovviamente degli smartphone e delle applicazioni di messaggistica istantanea. Giustamente uno dice: perché devo andare a comprare una cartolina e spendere soldi anche per un francobollo, quando posso fare una foto direttamente col mio telefonino e inviarla su WhatsApp a chi di dovere? E quindi le infrastrutture di rete fissa nazionali hanno visto un progressivo abbandono dei vecchi cavi in rame in favore della fibra ottica e dei sistemi di connessioni senza fili, e il traffico dati quotidiano degli utenti italiani è letteralmente esploso negli ultimi anni, appunto raggiungendo la quota record di oltre 170 petabyte sulla rete fissa e 48 su quella mobile. Quindi, nonostante diciamo un ritardo strutturale rispetto a Francia e Germania, gli italiani si confermano i consumatori più voraci della linea per quel che riguarda i dati mobili. E quindi, pur restando inferiori alla Germania, diciamo, per quel che riguarda gli elettrodomestici domotici, gli strumenti superano le rilevazioni di Francia e Spagna, e quindi la comunicazione contemporanea ha così smesso di essere un'azione conscia e isolata per trasformarsi in un ambiente perenne in cui persino, pensate un po', le automobili dialogano tra loro senza bisogno di spedire, ahimè, cartoline come si faceva un tempo. Cartoline, lettere anche, una volta si scrivevano le lettere alla persona desiderata e tanto amata. Benji e Fede, lettera.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Moda et azienda insieme Cuore e Vento, canzone del 2014, ritrovata su Radio Italia 1 in questo mercoledì 26 agosto, quando si sono fatte ormai le 12:56. Questo vuol dire che è terminato il tempo a nostra disposizione. Io sono Fabio Castrignano, vi ringrazio ovviamente per essere stati con me e vi do appuntamento a domani. Se volete, io sono qua come sempre, come in questi tre giorni, dalle 11 alle 13 su Radio Italia 1. Non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
3: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
2: Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima punteggio piano con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
4: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi di Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia, seconda e a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
5: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
4: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
6: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani. Quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
4: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La tua musica.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: con Federico, eccomi qui, buon pomeriggio e benvenuti a tutti quanti voi al nostro consueto gossip e servito, l'appuntamento dell'ora di pranzo, la nostra pausa pranzo insieme in leggerezza con tutte le notizie, gli aggiornamenti, insomma le novità dal mondo dello spettacolo a livello nazionale, ma perché no anche internazionale. Poi attenzione, perché c'è un'indiscrezione che circola quest'oggi, che mischia un po' le due cose, il nazionale e una star internazionale, e più tardi vi racconterò tutto quel che si dice in merito a un appuntamento nel 2027. Intanto ricordiamo subito il nostro numero, il 347 049 3131 per messaggiare con noi, per mandarci tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp, che siano di testo oppure audio. E partiamo anche dalla musica, ci sono Bob Sinclair e Kisa, I Can Wait.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Baby Gang con Tu Me Quieres qui su Radio Italia 1. Allora, ci occupiamo di una notizia che riguarda Alessandra Amoroso, che vive a Roma, lei da tempo, cioè da quando, grazie alla vittoria ad Amici, aveva scoperto la notorietà, ma il suo legame con la sua città Lecce rimane fortissimo. Anzi, precisamente lei è nata a Galatina. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso, la cantante infatti sta trascorrendo giorni importantissimi in Puglia, tra la cittadinanza onoraria, il ruolo da protagonista durante la notte della Taranta e il grandissimo gesto per i pazienti malati di tumore. Infatti ieri, martedì 25 agosto, la Big Family Onlus, fondata dalla famosa cantante, ha donato al reparto oncologico dell'ospedale di Scorrano un sistema di raffreddamento del cuoio capelluto per combattere l'alopecia indotta da farmaci chemioterapici. Alessandra Amoroso ha fatto visita ai pazienti, ha visto le macchine installate grazie al contributo della sua Onlus. Lo scatto dell'artista con tutto lo staff ospedaliero è stato pubblicato dall'ASL di Lecce su Instagram e condiviso in una storia ovviamente dalla stessa Alessandra Amoroso. Questa è la didascalia a corredo dell'immagine, si legge: la Big Family Onlus, associazione benefica nata nel 2018 dal desiderio e dalla volontà di Alessandra Amoroso, ha promosso una raccolta fondi per donare all'oncologia dell'ospedale di Scorrano un sistema di raffreddamento del cuoio capelluto, uno strumento che può contribuire a prevenire e ridurre l'alopecia nelle pazienti e nei pazienti in chemioterapia. Oggi, prosegue questo post, questa donazione è diventata realtà ed è arrivata in reparto, un gesto concreto di empatia, attenzione verso chi affronta un delicato percorso di cura, reso possibile grazie alla generosità e alla partecipazione di tante persone. Il post si conclude con i ringraziamenti ad Alessandra Amoroso, alla Big Family Onlus e a tutte le istituzioni, le associazioni, i singoli cittadini che hanno contribuito alla raccolta fondi preziosa a umanizzare il percorso di cura dei pazienti oncologici. Una pagina quindi di speranza e solidarietà per la sanità pubblica.
1: Radio Italia 1.

Katy Perry, la sua Watch It Burn su Radio Italia 1, qui al Gossip è servito. Allora, qualche settimana fa ne aveva dato l'annuncio via social e adesso con lo stesso mezzo, sempre con i social, comunica che l'operazione è andata bene. Parliamo di Eros Ramazzotti, che si è sottoposto alla delicata operazione chirurgica alle corde vocali che gli imporrà uno stop immediato nell'attività live, naturalmente. I medici hanno anche stabilito un piano di riposo per consentire un pieno e sicuro recupero della sua voce. È andato bene, ha rassicurato Eros in una storia di Instagram in cui ha ringraziato tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che ha ricevuto. Ramazzotti ha però dovuto rinviare le date del tour a causa dei tempi di recupero. Il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove, la partenza per le date in Stati Uniti, Canada e America Latina, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027, ha spiegato. Ci incontreremo più forti, più uniti di prima, ha concluso Eros. E come tra l'altro viene riportato già dal sito di Friends and Partners, c'è il nuovo calendario aggiornato dei concerti di Eros Ramazzotti, appunto in America come continente, perché si parte il 24 settembre 2027 da Toronto in Canada, per poi passare a Montreal, Boston il 2 ottobre dell'anno prossimo, a Chicago, a New York, poi Chicago, Miami, Houston, Los Angeles, Monterrey, Mexico City, cioè Città del Messico, e ancora poi tutto Sud America con Bogotà, Lima, Santiago, Buenos Aires e San Paolo del Brasile, insomma, con questa lunga tournée che è stata rimandata al prossimo anno. La tua

0: Luis Capaldi con The Day, The Night Die su Radio Italia 1. Allora, un mese dalla nuova stagione di Domenica In, circolano ovviamente le indiscrezioni su un cast che al momento soltanto la conferma ufficiale della zia Mara, la Mara Venier al timone, nonostante i tanti annunci su possibili addi, posti vacanti, potenziali sostituti, insomma la conduttrice resta salda sempre al suo posto, confermando il ruolo della zia della domenica, che anche per la stagione 26-27 terrà compagnia agli italiani per la 18ª volta, come da lei stessa annunciato in un video con Andrea Mellone, direttore dell'intrattenimento Daytime della Rai. In attesa di ulteriori annunci ufficiali, c'è però Dago Spia che fa sapere qualcosa sulle presenze fisse che dovrebbero così animare le dirette a partire dal prossimo 27 settembre, tra conferme e abbandoni del gruppo di lavoro. Quindi non ci sarà, questo è acclarato, no, Teo Mammucari, lo scrive Giuseppe Candela, ma il pubblico ritroverà Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Quest'ultimo si occuperà del blocco finale di circa 10 minuti dei look da promuovere e bocciare. Tra le novità ci sarebbe anche l'addio di Stefano Magnanensi, compositore e arrangiatore che di Domenica In è presenza fissa ormai dal 2018, il quale sarebbe in uscita dalla trasmissione per una sua scelta personale e non per dissapori. In caso di conferma, quella di Magnanensi nel programma sarebbe la fine di un'esperienza lavorativa che a lungo lo ha visto tra i protagonisti delle domeniche di Rai 1 in questi ultimi 8 anni, guida direzione musicale dall'anno del ritorno di Mara Venier alla conduzione del programma, ma anche in precedenza avendo già diretto la band della trasmissione nella stagione 2004-2005, all'epoca condotta da Paolo Bonolis. Per il momento mancano delle conferme e anche delle smentite su queste voci che uscita di Magnanensi a parte confermano quanto anticipato la stessa Mara Venier. Enzo Miccio potrebbe esserci in qualche maniera, gli voglio molto bene, come voglio molto bene a Tommaso Cerno, è nata un'amicizia profonda con loro due, aveva detto Mara, e certa era sembrata anche già prima l'assenza di Teo Mammucari, mai nominato durante questa intervista che faceva riferimento alla composizione del cast per questa stagione TV che sta per iniziare.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

0: Lola Young con la sua Dealer qui su Radio Italia 1 al Gossip è servito. Facciamo un salto indietro nei ricordi degli anni 90 e soprattutto di alcuni dei protagonisti di una serie amatissima come Beverly Hills 90210. Parliamo di Luke Perry, che aiutava le persone in silenzio, spesso senza raccontarlo neppure agli amici più stretti. A ricordarlo oggi però è Brian Austin Green, suo collega per ben 10 stagioni di Beverly Hills 90210, che in un'intervista rilasciata al podcast Really Famous with Cara Mayer Robinson, anticipata in esclusiva da People, ha voluto raccontare alcuni episodi mai venuti fuori prima sulla generosità dell'attore morto nel 2019. Alla domanda su chi nel corso della sua carriera fosse riuscito davvero a comprenderlo, Brian Austin Green non ha avuto dubbi. Luke Perry dice: Luke era una persona interessante da osservare, non gli importava delle opinioni che gli altri avevano di lui. Solo molti anni dopo, racconta, ho capito fino in fondo perché gli fosse così legato. Perry è morto il 4 di marzo del 2019 a 52 anni, 5 giorni dopo essere stato colpito da un grave ictus. Dopo la sua scomparsa, Brian Austin Green ricorda di essersi ritrovato con la famiglia dell'attore, compresi i figli Jack e Sophie e l'ex moglie Rachel Minnie Sharp, ed è stato allora che sono emerse una serie di storie che Luke Perry non aveva mai voluto raccontare a nessuno. Tra queste c'è un'abitudine tanto semplice quanto sorprendente: quando prendeva un aereo, Luke Perry portava con sé dei palloncini. Ogni volta che prendeva un aereo aveva dei palloncini in tasca, così quando sentiva un bambino piangere durante il volo ne gonfiava uno, andava da lui, glielo portava, perché in qualche modo riusciva a tranquillizzarlo, ha raccontato Brian Austin Green. Ma non era l'unico gesto che faceva lontano dai riflettori. Se qualcuno era malato e ricoverato in un ospedale dall'altra parte del paese, lui prendeva un aereo, andava in ospedale, si sedeva accanto a quella persona, passava del tempo con lei e creava un legame bellissimo, poi tornava a casa e non lo raccontava a nessuno, spiega Austin Green. Non lo faceva perché la gente pensasse: oh guarda che brava persona, ha fatto questa cosa. La stessa attenzione la riservava, dice, anche alle persone che vivevano proprio vicino a lui. Aveva un vicino che viveva poco più avanti ed era costretto su una sedia a rotelle, aveva bisogno di una nuova ruota e così Luke andò a comprargliela, racconta ancora Brian Austin Green. E poi c'erano le recinzioni, magari tu ti trasferivi in una casa nuova e lui pensava: hai bisogno di una recinzione migliore, non lo diceva, però non sarebbe venuto da te a dirtelo, lo pensava tra sé: ha bisogno di una recinzione migliore in giardino. Poi 2 settimane dopo si presentava alla tua porta, bussava, aveva con sé una catasta di legno e passava tutta la giornata a costruirti la recinzione. Brian Austin Green scherza insomma sul fatto di non averne mai ricevuta una personalmente, ma dice che Luke Perry ne costruì una per un altro collega di Beverly Hills, Ian Ziering, faceva queste cose. Era così. Brian Austin Green e Luke Perry hanno recitato insieme nella serie Simbolo degli anni 90 dal 1990 al 2000. Green interpretava David Silver, Luke Perry l'indimenticabile Dylan McKay. Un'amicizia nata sul set, proseguita ben oltre la fine della serie, di cui oggi resta anche il ricordo insomma di quei piccoli gesti che Luke Perry aveva scelto di non raccontare a nessuno.
1: Radio Italia 1.

0: Take Me Back, Kygo, con la sua ultima canzone insieme a Max McKnown. Allora, ci facciamo il nostro piccolo, la nostra piccola pausa caffè, piccola interruzione per qualche canzone senza interruzioni invece, e poi ripartiamo insieme con la nostra seconda ora. Tante altre notizie, ma anche tanta tanta musica per stare insieme in diretta. Gossip è servito su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 14.
3: La tua musica.

0: con Space per dare il via all'ultima ora insieme di quest'oggi al Gossip Servito in diretta fino alle 15, come sempre anche in questa ultima settimana del mese di agosto con il nostro Gossip Servito. 347-049-3131 il numero per messaggiare, commentare tutto quello che vi racconto ancora in quest'ultima ora. Potete anche richiedere una canzone in modo particolare che avete voglia di ascoltare su Radio Italia 1 con me, Federico. Allora ripartiamo con la musica dei Delta V e le regole a Milano.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

settembre con due settimane. Allora, non mancano due settimane, manca molto di più, un po' di mesi, al prossimo Festival di Sanremo, che sarà il primo targato Stefano De Martino, festival che sta già muovendo però i primi passi, e le indiscrezioni che stanno circolando sono, attenzione, di alto livello. Stando a quanto riportato dalla DN Kronos, infatti sarebbero in corso delle trattative per avere sul palco dell'Ariston Dua Lipa nella veste non di ospite che viene, canta una canzone e se ne va, no, come co-conduttrice. Attenzione, questo è il colpo grosso a cui Stefano De Martino pare stia lavorando per il suo esordio alla guida del festival, nella doppia veste di direttore artistico e conduttore. Pura fantascienza, fanta TV? No, si legge così nero su bianco che le trattative sarebbero già ben avviate. D'altronde Dua Lipa conosce Sanremo per essere già stata ospite dell'Ariston nel 2020, nel primo festival guidato da Amadeus, quando cantò Don't Start Now, esibendosi in una spettacolare coreografia circondata da 8 ballerine. In Rai e nell'organizzazione del festival le bocche sono ovviamente cucitissime. Non è dato sapere se il corteggiamento per la co-conduzione di Dua Lipa sia mirato a una serata precisa, però è probabile che per una star del calibro della cantante britannica di origini kosovare e albanesi ci sia da un lato la volontà di averla per la serata inaugurale o magari per la finale, ma anche la nuova serata performance, no? Quella dedicata alla selezione del rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest. Non è da escludere, visto che la star con la sua Tab Music si occupò di selezionare nel 2022 il concorrente britannico per la BBC. Dall'altra parte c'è l'esigenza di trovare una compatibilità anche con la sua agenda. Alla kermesse mancano 6 mesi, al momento Dua Lipa non ha calendarizzato live per le date di Sanremo, che quest'anno, lo ricordiamo, andrà in onda dal 16 al 20 febbraio, naturalmente dal teatro Ariston. Accanto al sogno così, diciamo, internazionale legato a Dua Lipa, prendono corpo anche le ipotesi sul cast tutto italiano che affiancherà il conduttore in questa nuova avventura televisiva. Si è già molto parlato di Maria De Filippi. Per la regina di Canale 5 si tratterebbe di un ritorno dal profondo valore simbolico, considerato che l'esordio sul piccolo schermo di De Martino avvenne proprio nel 2009 sul banco del talent Amici, dando vita a un legame professionale e personale rimasto ben saldo nel corso di questi anni. Sul fronte comico la presenza femminile quasi garantita pare sia quella di Brenda Lodigiani, già spalla di Stefano De Martino nel successo di Stasera Tutto è Possibile su Rai 2. L'attrice non dovrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice per una singola serata, bensì andarsi a integrare nella struttura proprio del festival, con incursioni e momenti di ironia distribuiti lungo l'intera settimana sanremese. La tua musica.

0: Pretty Love insieme ai Duran Duran su Radio Italia 1. Andare in Perù e non visitare il Machu Picchu è, per usare un proverbio adatto, come andare a Roma e non vedere il Papa, insomma. Chiara Ferragni lo sa bene e per questo, guidata dal compagno che è sudamericano colombiano, José Hernández, ha visitato il famoso sito archeologico, che è considerato una delle 7 meraviglie del mondo. Insieme alla sua nuova dolce metà, l'influencer ha documentato ogni istante del percorso più esclusivo verso la celebre cittadella Inca. Tra dettagli retro, vini pregiati, panorami unici, il tragitto ferroviario che ha scelto richiede un investimento economico che però non tutti, diciamo, possono permettersi. Chiara Ferragni realizza un grande sogno: viaggiare sull'Iram Bingham, cioè lo storico treno firmato Belmont che da Cusco conduce fino a Machu Picchu. L'imprenditrice ha mostrato l'avventura ovviamente sui social, confermando l'emozione per una tappa desiderata da tempo. Logicamente il treno scelto dall'influencer è quello più ambito, ispirato ai convogli degli anni 20. Il mezzo presenta degli arredi raffinati in legno lucido, ottone, ampie sedute. A bordo si trovano la carrozza ristorante, però si può trovare anche un'ottima cucina, anche grazie alla varietà di prodotti, vagone bar, un osservatorio aperto verso i panorami delle Ande, in un clima festoso e sicuramente anche retro. Il costo è circa $1,200 per andata e ritorno, quindi non poco, l'importo che comprende trasporto, spettacoli, pass per il parco archeologico e tour con guida privata. Insomma, non proprio accessibile a tutti, e non solo chi intende prolungare l'itinerario integrando i soggiorni nelle rinomate strutture del gruppo Belmond lungo la Valle Sacra può scegliere formule di più giorni, e queste consentono di trascorrere da 6 a 11 notti in viaggio, garantendo quindi un soggiorno di quelli davvero esclusivi e immersivi. Qui il costo è su richiesta, quindi stilato ad hoc. A questo vanno aggiunti tutti gli spostamenti da Lima, la capitale, dove si arriva solitamente, fino a Cusco in aereo, e poi gli altri più brevi tra pullman, auto, per poter prendere il treno. Logicamente esistono anche delle alternative più economiche. Qualche giorno prima invece Chiara Ferragni e José Hernández avevano soggiornato a Valle Sagrado, un'altra zona meravigliosa del Perù, non distante da Cusco, dando da mangiare ai lama durante un pranzo gustoso con prelibatezze locali e ovviamente con il suo José. Chiara Ferragni, insomma, ha raccontato anche quel soggiorno attraverso i social.
1: Radio Italia 1.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Lost Frequencies con Leave It All su Radio Italia 1, le 14.53. Chiudiamo qui il nostro appuntamento insieme di quest'oggi, quello di metà settimana, con il gossip è servito. Ci ritroviamo domani, puntuali come sempre, dalle 13 fino alle 15. Passate un buon pomeriggio, una buona serata e appuntamento a domani. Ciao ciao!
1: La tua musica

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, 2 morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Questa sera è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, commentando così l'iniziativa proposta da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che chiedono un intervento in tal senso da Bruxelles. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano 8 morti, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui anche turisti stranieri. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Cina si è mobilitata per i soccorsi. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti tra agenzie di sicurezza, lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. Un dipendente della società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato le autorità locali, altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, scattato il potenziamento sanitario nello scalo tedesco. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano almeno 31 morti accertati, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Verifiche in corso da parte della Farnesina per l'eventuale presenza di italiani nella zona. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Repubblica Popolare Cinese si è mobilitata per i soccorsi. Convocato per le 18 di oggi il Consiglio dei Ministri, chiamato a prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Tragedia stamane in Piemonte, dove un elicottero è precipitato nel Verbano Cusio Ossola. Due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. In Italia torna il grande caldo, almeno nelle regioni meridionali. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027, lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 45 minuti circa. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori sulla provinciale 317 è attiva la circolazione a senso unico alternato nei comuni di Masserano e Brusnengo in orario 7:18 fino al 18 settembre. Per il momento è tutto. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista del

0: L'Inter è vicinissimo al trasferimento alla Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Muoversi in Piemonte. Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, con tempi d'attesa previsti di circa 45 minuti. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Assume i contorni della catastrofe. L'esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Sono saliti a 95 i morti accertati, ma i dispersi, secondo le autorità, sono alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri, già salvati due italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India. Il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus provocando la morte di 9 persone e 6 feriti. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita

del capo della CIA Ratcliffe nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Senza incontrare Putin, specifica il Cremlino, una visita di semi-routine per il presidente americano Trump. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni, così l'assessore lombardo al welfare Bertolaso, dopo la notizia della morte di un 59enne affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Arrestato a Tarragona, nel nord-est della Spagna, Toma Taulant, latitante albanese soprannominato il mago delle evasioni per le quattro fughe messe a segno da altrettanti penitenziari. L'uomo, ricercato dall'Italia sulla base di un mandato d'arresto europeo, era evaso nel dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta, intentata da 29 stati americani che hanno accusato il colosso di Facebook e Instagram di aver progettato le piattaforme per creare dipendenza nei minori. La società di Zuckerberg ha accettato di pagare 16 miliardi e 700 milioni di dollari e ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per adolescenti, oltre a potenziare i sistemi di verifica dell'età e fornire ulteriori strumenti ai genitori. È tutto, a più tardi. La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano essere

0: 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo due cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri cinque dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

sabbi, ma di noia si muore. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo. In tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. Per un incidente sul raccordo Torino-Caselle sono presenti rallentamenti fra la tangenziale di Torino e Borgaro in direzione Caselle. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in direzione della Francia. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica su Radio

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno bene i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
3: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti, salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina lavoro per i nostri connazionali, dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Ed è corsa contro il tempo, elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
2: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri quattro dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting di Rimini. Sentiamo.
4: Contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente.
2: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione Europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, taglia corto Bruxelles. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: La tua musica su Radio

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Bam bam, bambina.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 21:03.
1: Radio Italia 1.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.